0: Polgaretti ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro.

0: ritmo della tua città.
1: Qualcuno di voi per caso ama gli anni 90? E allora siete benvenuti all'interno del Rethink History Extended Version, il programma che ogni sera dalle 21 alle 22 su Disco Radio seleziona per voi la migliore dance storica. Certo che do il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica lunedì mattina tra le 5 e le 6. Ci siamo ovviamente anche per voi. Partiamo tra un attimo con Madonna, Express Yourself. Ritroveremo dal 2000 Gigi Doug, ma prima c'è Gala.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo.

0: B2B. Quante volte, almeno una volta nella vita, abbiamo detto ande troatara riconsi consa? Tutto arrivava da lì, da Gigi Dag dal 2000, alla sua super
1: Rhythmic History.
0: E appena partita il nostro viaggio nel tempo, benvenuti da me, sono Alessia Luisi, questo si chiama Rhythmic History Extended Version ed è il programma che ogni sera vi fa ascoltare la migliore dance storica. Come sempre vi ricordo, visto che siamo in pieno agosto, adesso ufficialmente il mese delle vacanze, portate i disco radio in vacanza con voi, scaricando la nostra app sul vostro smartphone, da lì potete ascoltarci e soprattutto scrivere i vostri messaggi alla diretta, ma come sempre vi ricordo, siamo anche sul vostro smart speaker, basta dire, ehi Google, fammi ascoltare il disco radio. Ripartiamo da Gabri Ponte, Time to Rock.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eccoli qua, Fargetta e Amari Smith. Dal 92 c'era Music, subito prima Crystal Waters con Gypsy Woman. State qui, continua il nostro viaggio nel tempo tra un attimo con le click. Tonight is the night.
1: Rhythmic History.

0: 2.
1: E visto che molti di voi viaggeranno nelle prossime ore, non dimenticate che Disco Radio sulla vostra autoradio di ultima generazione, che ha il DAB, la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia. Quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Cercate Disco Radio sulla vostra autoradio DAB e ci potrete ascoltare in qualità digitale. Ovviamente anche la storia del ritmo, quella che sta per arrivare. Tra un attimo FBI Project con Rischi, Erika con I Don't Know, subito le click dal 94. Tonight is the night.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Visto che con il caldo di questi giorni ce ne vuole di energia, fantasia per fare un po' di sexo, sexo, sexo. Anno 1998, lei era Carolina Marquez.
1: Rhythmic History.
0: Cioè, mi vuoi dire che tra poco ci salutiamo? Che si chiude qui l'appuntamento con il Rhythmic History Extended Version? Allora ce lo godremo fino all'ultimo. Tra un attimo, Gangan di Pilato e Monti, prima dal 97, Simon J.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Oh.

0: E visto che prima parlavamo d'amore, ho voluto chiudere con una bella canzone d'amore, targata Digital Rockers, Because I Love You. Sono Alessio Roisi, domani, lunedì, sarà una giornata speciale perché ci sentiremo già a partire dalle 16 e poi alle 21, tranquilli, perché torno qui con la migliore dance storica. Ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio!
2: Ma buongiorno, benvenuti su Disco Radio. Sono Valentina Guidi, grazie ad Alessio Loisi che vi ha accompagnato con la replica dell'extended version del Rhythmic History. Ogni mattina vuoi dirmi che questo è il periodo dell'anno in cui a quest'ora ci sentiamo? Lo facciamo partire. Le 6.
3: Disco Radio.
2: A questo punto buon lunedì, da qui parte una nuova settimana insieme. Settimana in discesa per quelli che magari da oggi partono, sono in vacanza. Ovviamente non manchiamo di tirare in mezzo tutti quelli che, lavorativamente imparando, sono impegnati. Quindi manteniamo le buone abitudini. Ci siete, 393 800 3000, pronti a partire. La prima ora inizia così. Joel Corry, c'è Whisper.

0: a questa mattinata. Abbiamo detto manteniamo le buone abitudini, quindi se là fuori c'è qualcuno che sta lavorando, ovviamente eccovi, siete i benvenuti al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è in giro.
1: Buongiorno QPS, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Che si domanda chi è che sostituirà quel gruppo lì di Maltransema?
0: Eccola.
1: Oggi le due lady, la Olga o la Super Valentina Guidi?
0: Presente.
1: O il buon Fabio Marelli?
0: No.
1: O il Don Cash?
0: No.
1: Chi lo sa? Comunque, lavoratori!
0: Sempre e comunque!
2: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo.
0: No, non è così.
2: La freschezza costiana si fa sentire con i suoi 26 gradi spumeggianti. Buone vacanze, vacanzieri!
0: Certo.
2: E che dire? Dai, andiamo, lavoratori!
0: Si va, si va, non ci si ferma!
3: Buongiorno Valentina!
0: Ciao.
3: Meno male che ci siete stamattina, che fa anche rima. Daniele Pascali, senatore, ti saluta giù dalle Brande, destinazione Milano.
0: Come sempre!
3: Via Santa Radegonda.
0: Buon lavoro!
4: Buongiorno Disco Radio! Ciao mio capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, mancanza di una settimana per viaggio a Minorca con la famiglia.
0: Bello,
4: capitano.
0: Bello.
4: Abbiamo fatto il primo relax di ferie, ci voleva un sacco, capitano. Detto questo, mando un saluto a tutti. Un abbraccio a te, capitano,
0: a te.
4: E parola d'ordine come sempre che mi è mancata,
0: qual è,
4: la diciamo
0: è?
4: Insieme, capitano.
0: Vai.
4: Lavoratori!
0: Benvenuti su Disco Radio 393 800 3000, vi aspettiamo adesso, Black Eyed Peas.

0: su Disco Radio, 12 minuti passati dopo le 6 di questa mattina, che fa partire ufficialmente una nuova settimana insieme. Per molti iniziano le vacanze, tanti altri invece sono rimasti in città e quindi sono tantissimi. Ovvio, ci siete ragazzi, no? Così è, giusto per svegliarvi un attimino, al 393-800-3000 i vostri messaggi che vogliamo sentire immediatamente. Ci siete? Chi è?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Vale.
0: Ciao.
1: Dottore da Cinisello. Oggi è lunedì 3 agosto.
0: Sì.
1: Ci sono 24 gradi.
0: Beh.
1: Auguro un buon inizio di settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Un buon lavoro. E concludiamo con un bel lavoratore.
0: Rallentatore.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Francesco dalla Germania.
0: Ciao Fra.
2: Oggi abbiamo la supplente.
0: Sì.
2: Oh che bello, Sirone è in vacanza, eh?
0: Sì.
2: Ma oggi abbiamo la supplente, dai, che onore.
0: Ci sono.
2: Qui.
0: Che si fa?
2: Schwarzwald, c'è un'alba bellissima, tutto rosa, arancione.
0: Bello.
2: Dai che inizia la giornata molto
0: certo. Bene,
2: dai. Freschino e via. Beati quelli che sono in vacanza, io invece devo lavorare. Niente vacanze per me quest'anno. Ciao a tutti.
0: Allora, lavoratori, ci siete? Dove siete? Dove state andando? A che ora vi siete svegliati? Insomma, come siete messi? 393-800-3000 per tutti. Tra poco torna la storia del ritmo. State lì, c'è un disco dance storico pronto dal 1993.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Disco Radio.
6: Ci siamo con la storia del ritmo. Come sempre, un disco dance storico torna ogni ora, come promesso. 1993. Vi accompagno fino a lì. Datura questa Eternity.
7: Rhythmic History.

0: Ancora una volta benvenuti su Disco Radio nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina che fa partire ufficialmente la nostra settimana insieme. Sono tanti gli ascoltatori che se ne sono andati in vacanza, a questo punto direi beati loro, ma sono tantissimi anche i lavoratori. Eccoli, allora al 393-800-3000 come sempre, come ogni mattina, manteniamo le buone abitudini e vogliamo sentire la vostra voce.
1: Buongiorno Disco Radio,
0: ciao
1: da Torino.
0: Ciao.
1: Oggi sveglia alle 4, direzione Albenga, ma okay, potrebbe sembrare, ma non per vacanze, sempre per lavoro. Buona giornata, lavoratori!
0: E allora buon lavoro! Lavoratori.
2: Buongiorno a tutti i QBS, Daniela Montebello Vicentino, lavoratori!
0: Ciao!
3: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Valentina Guidi!
4: Fabrizio Sironi, tanta roba, ma Valentina Guidi,
0: non
3: Sabrina da Salerno!
0: Ciao!
5: Voi, popolo lavorativo, ma Sironi... neanche Marelli.
0: No,
5: okay,
0: in vacanza.
5: Allora, benvenuta nel club dei belli svegli.
0: Grazie.
5: QPS, carica ragazzi, andiamo. Lavoratori.
0: Così.
6: Ciao Vale,
0: ciao.
6: Melania di Albignano.
0: Ciao Mel.
6: E anche stamattina giretto in bici. Vai, vai che si dimagrisce, perché tra 11 mesi c'ho la prova costume.
0: Ah, l'anno prossimo.
6: Ti saluto tutti i lavoratori.
0: Ciao carissima, noi ci siamo in questo lunedì mattina, ovviamente come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica. 393-800-3000 è il nostro numero se siete tra i lavoratori, quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, gli stoici, quelli che non mollano mai, i Daft Punk. Adesso c'è Get Lucky.

0: Radio, le 6:32 minuti insieme, ovviamente come sempre ai lavoratori, quelli svegli, quelli che si muovono per lavoro dove siete, adesso invece il nostro notiziario.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna alla nostra redazione, benvenuto a Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella tarda serata di sabato. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli, le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Vasto incendio a Mornese nell'Alessandrino, vigili del fuoco e volontari AIB al lavoro, la situazione viene monitorata dal comune. Sono centinaia le persone che in questi giorni hanno sfidato il caldo per mettersi in coda e lasciare il proprio saluto a casa Milan a Franco Baresi, domani i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E poi lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati 3 metri. Ed è tutto nei news, torno tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Le 6:33 noi ci siamo, ce ne sono 4 senza interruzione, si riparte dai Medusa.

0: mia, che disco! Ce lo siamo andati a prendere dal 2001, così chiudiamo il giro delle 4 senza interruzioni con la Vis Fantastique, Just a Little Roses Don't Wanna Go Home. Medusa al 393-800-3000, ovviamente gli amici lavoratori, quelli che in questa parte dell'anno, 3 di agosto, mica niente, sono in giro per lavoro e quindi sono i nostri amici lavoratori. Ci siete, che si fa là fuori, ragazzi?
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
1: Buongiorno QBS. Io sono il mocchiere.
0: Ok.
1: Diego da Monza e mi occupo di preparare il caffè per tutti quanti la mattina
0: presto.
1: Lavoro
0: meraviglioso.
1: A te purtroppo, cara Valentina, t'hanno fregato perché t'hanno dato questo orario. Quindi il caffè primo è sicuramente per te. Buona giornata QBS.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Ciao.
2: Buongiorno, guarda, più ascolto i messaggi degli ascoltatori che vanno in vacanza,
0: sì,
2: e più mi chiedo, ma per quale motivo ho preso 2 settimane di ferie dal 12 ottobre in poi? Vabbè.
0: Manca
2: buongiorno.
0: Un sacco. Ciao.
3: Buongiorno Vale. Buongiorno QBS. Marco.
0: Ciao.
3: Da Lanzo.
0: Ciao Marco.
3: Direzione Bra.
4: Ci voleva un sacco.
3: Fa già caldo,
0: sì,
3: e si va a lavorare. Lavoratori,
0: vi accompagniamo, amici lavoratori.
5: Buongiorno QBS.
0: Eccoci.
5: Qui è Gianni da Melgozzo.
0: Ciao,
5: come
0: Gianni.
5: Al solito sveglio dalle 3 in pista alle 3:30.
0: Ok.
5: Volevo dire che è bellissimo sentire la voce di Valentina.
0: Ma grazie.
5: La più bella, la più simpatica, la più sexy. Scoraggio.
0: Dai.
5: E niente, auguro una buona giornata a tutti. E speriamo ci sentite ancora a lungo, Valentina. Per quanto tempo sostituirai?
0: Non si sa,
5: boh.
0: Non si sa. Boh.
5: Ciao, lavoratori.
0: Lavoratori al 393-800-3000, state lì perché sta arrivando ancora un po' di musica.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti prima di chiudere questa prima ora insieme, quasi belli svegli dovremmo esserci tutti. Laboratori.

0: nostra prima ora insieme nell'appuntamento che solitamente vivete con i quasi belli svegli, quella dedicata a tutti quelli che lavorano anche in questa giornata 3 di agosto che apre ufficialmente di lunedì, una nuova settimana difficile per quelli che, come ho detto, sono impegnati lavorativamente parlando. Ovviamente ci sono tantissimi ascoltatori in giro, in vacanza, che si godono il meritato relax. Ci sta, no? Siamo praticamente in piena estate, ma siccome vogliamo mantenere le buone abitudini ed eravamo in orario, voglio arrivare anch'io in ritardo sul punto ora e quindi voglio sentire ancora un po' delle vostre voci, di quelli che lavorano. Ci
1: buongiorno,
0: siete?
1: Valentina. Ciao. Buongiorno QBS. Assunta in provincia di Novara, soprannominata la statale da Omar.
0: Okay.
1: Ho ancora 4 giorni e mezzo di lavoro, speriamo passino molto in fretta.
0: Volano, vedrai.
1: Di cosa mi occupo?
0: Sì.
1: Sono una sarta.
0: Bello.
1: Ora, vabbè.
0: Cosa succede?
1: Ho cambiato lavoro.
0: Bene.
1: Sono sempre sarta, ma in un'altra bellissima casa di moda.
0: Bene, bene, buona giornata.
2: Buongiorno, belli svegli. Buongiorno, Valentina.
0: Ciao.
2: Che piacere sentirti a quest'ora. Grazie per farci compagnia.
0: Grazie a voi.
2: Un abbraccio grande e a te. E a tutti coloro che stanno ancora lavorando questa settimana. Ciao Roberto da Vercelli.
0: Un abbraccio, ciao Roby.
3: Lavoratori, QBS, buongiorno da Lello.
0: Ciao Lello.
3: E un buongiorno anche alla Vale. Che
0: Eccola.
3: Bello sentire la voce della Vale.
0: Ci sono.
3: Dai, che è la mia ultima settimana lavorativa e poi 2 settimane di ferie.
0: Dai, dai, andiamo.
3: Lavoratori.
0: Ancora poco, tieni duro.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e i

0: Radio Anari, un saluto da Giovanni dalla città di Novara.
1: Ok, Giovanni.
0: Adesso sono in direzione Torino.
1: Sì.
0: Stamattina ho montato anche la tabella. Guaglio, forza Napoli!
1: Così,
2: così. Lavoratori, buongiorno, lavoratori, capitano, mamma mia, il 3 agosto, non ci credo. E siamo a lavorare. Iniziamo a lavorare, vabbè, facciamo fino a venerdì, capitano, e poi facciamo qualche giorno di stacco per riprendersi e riprenderci da questi mesi
1: meritato
2: di lavoroni,
1: dai.
2: E super lavoroni, soprattutto col caldo quest'anno allucinante.
1: Troppo.
2: E andiamo, capitano, dobbiamo iniziare il secondo biologo. Buongiorno,
1: andiamo, lavoratori!
3: Buongiorno ragazzi, da Lupin di Rocca Bruna, meno 2 minuti alle 7!
1: Ormai
3: volevo
1: abbiamo
3: salutare
1: passato.
3: Voi e tutti gli ascoltatori di Disco Radio, ricordarvi che oggi è lunedì!
1: Allora buon lunedì a tutti! Le 7:02. No, dicevo, per mantenere le buone abitudini i belli svegli arrivano sempre in ritardo e quindi ho tirato un po' più lungo, no? Così abbiamo sentito le voci di chi lavora in questa giornata di lunedì 3 agosto, tantissimi in vacanza. Dove siete? Siete i vacanzieri o i lavoratori al 393 800 3000? Ripartiamo con una bella novità, il nuovo di Peggy.

siete con me in questa giornata di lunedì, la facciamo partire praticamente insieme la settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Vi ricordo, nel pieno dell'estate, che potete fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che vi piace di più, la vostra preferita. Entrando nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, potete, votando la musica che vi piace di più, portarvi a casa ogni settimana i nostri premi, i nostri gadget. Provateci se avete un pochettino di tempo anche in questo inizio settimana. Siete tra i lavoratori e i vacanzieri.

0: vogliamo sentire ancora la voce dei nostri ascoltatori. Vi abbiamo chiesto se siete tra i vacanzieri oppure i lavoratori al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è. Dai.
1: Sono Anna da Torino.
0: Ciao.
1: Lavoratore. Perché io ho già fatto le ferie tra giugno e luglio e quindi mi tocca. Da una parte un po' di invidia per gli altri, però diciamo che mentre tutti sono via si lavora meglio.
0: È vero,
1: ciao,
0: sai, si sta bene,
2: ciao,
0: si sta bene.
2: Radio, ciao, grande Vale.
0: Ciao.
2: Bellissima Vale. Allora, Stefano da Chiavazza,
0: sì.
2: Io purtroppo le ferie le ho già fatte.
0: Gira la ruota.
2: E quindi lavorerò tutto agosto e ho qualche giorno ancora a settembre. Le ferie io me le sono già godute a luglio, la seconda e la terza settimana, e vabbè,
0: già
2: dai,
0: fatte.
2: Ragazzi, tiriamo avanti.
0: Per forza.
2: Quei quattro giorni che mi sono rimasti a destra e a sinistra li ho messi un po' sparsi nel corso dell'anno, in maniera che non ho ancora qualcosa di buono.
0: Ti prendi un po'
2: quando
0: di pausa.
2: Quando gli altri rientreranno, io settembre magari faccio qualche giorno.
0: Bene,
2: un abbraccio,
0: bene.
2: Ciao,
0: intanto
2: ciao.
0: Buon lavoro, ciao.
3: Buongiorno Valentina, ciao, belli svegli a tutti. Mi chiamo Daniele, sono di Legnano.
0: Ok.
3: E sto andando a lavoro l'ultima settimana, per fortuna. Poi dai, vacanze.
0: Relax, bene.
3: Saluto tanto la mia compagna di Cinisello, Gabriella.
0: La salutiamo anche noi.
3: Buon lavoro a tutti.
0: Ciao ciao, tra poco un disco dance storico, si torna indietro nel tempo, pronti, 1999, andiamo lì.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto, io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio.

0: Pet, la scelta giusta al primo colpo.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera nell'extended version del Rhythmic History con Alessio Loisi e poi un disco dance ogni ora. Promesso 1999, The Sound Lovers, cioè Walking.

0: La carica e l'energia, quella che ci serve per iniziare con il piede giusto questa settimana. Buon lunedì anche Felicia. Era My System su Disco Radio. Vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 se quelli svegli in questo istante sono quelli che sono in giro per lavoro, oppure sono i vacanzieri, magari partite proprio in queste ore, magari siete già in vacanza e ci state ascoltando qui su Disco Radio. Tra quali siete? 393-800-3000.
1: Ciao Andrea di nuovo. Io ho già fatte 3 a luglio, che ti dirò apprezzabile, sono tanti anni che me ne ho smesso di farle ad agosto,
0: okay.
1: Anche perché effettuo un lavoro dove meno gente c'è a Milano,
0: meglio si sta,
1: e io meno lavoro,
0: okay,
1: per
0: okay.
1: Cui diciamo che agosto lavoro un po' meno,
0: quindi lavoratore ufficialmente.
2: Valentina, ciao. Sempre io, Francesco dalla Germania, anch'io team lavoratori, perché secondo anno di fila senza ferie.
0: Sì.
2: L'anno scorso le ferie le ho fatte per fare la patente del camion e il CQC, che dura quasi un mese il CQC.
0: Caspita.
2: Quindi mi sono preso tutte le ferie.
0: Certo.
2: E quest'anno invece perché ho comprato casa e c'è da traslocare. Sicuramente adesso il notaio ad agosto sarà chiuso, quindi se ne parla a settembre-ottobre per fare il rogito.
0: Beh.
2: Perciò avremo da traslocare e sistemare un attimino la casa nuova, qualche lavoretto da fare.
0: Impegnati.
2: Meglio tenermi le ferie per quei giorni.
0: Certo.
2: Se ne parlerà a Natale o l'anno prossimo.
0: Beh.
2: Ma è buono così, almeno abbiamo fatto un investimento per il nostro futuro.
0: Bravi, giusto, estate da vivere insieme con la nostra musica. Siete tra quelli che sono in vacanza in queste ore, quelli che magari partono proprio nelle prossime, oppure siete tra i lavoratori. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. Cyril, la prossima, Death.

0: Tra i miei dischi del cuore c'è anche questo, Klingande, era Jubel su Disco Radio, lo siamo andati a prendere nel 2013. Ragazzi, vacanze già fatte, siete tra quelli che lavorano al 393-800-3000. Adesso torna la nostra redazione con tutti gli aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Gli aggiornamenti della nostra redazione, ben trovato Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto a Somma Lombardo quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex dell'uomo, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli, le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana, oggi saranno 25 le città con bollino rosso. E sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso a 66 anni. Oggi la camera ardente è in forma privata, domani mattina invece alle 11 funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio. Lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei tuffi sincronizzati da 3 metri. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo.
4: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike.

0: Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Tra le novità degli scorsi giorni, anche Ocean House era Jewel su Disco Radio. Jamiroquai con Space Cowboy ci ha riportato nel 1995. Anche Gabri Ponte e Jamelia. Abbiamo chiuso così il giro del From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 8 del mattino. Ci chiedevamo se là fuori ci sono più vacanzieri oppure più lavoratori. Al 393 800 3000 vi abbiamo chiesto: voi che state facendo?
1: Ciao Valentina.
0: Ciao.
1: Io sono Sabrina da Sovico e sono del team dei lavoratori.
0: Okay.
1: Almeno fino a venerdì.
0: Bene.
1: Poi vacanza per 3 settimane.
0: Si parte.
1: Buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao Valentina Albignano. Ciao Disco Radio e a quelli rimasti a lavorare. Io sono a lavorare perché qualcuno deve pure farlo.
0: Ovvio.
2: Gli altri vanno in ferie, quindi io lavoro.
0: Certo.
2: Io le ferie le faccio a luglio e faccio 3 settimane a Vieste, un posto bellissimo, e vabbè, poi torno qua a Milano e
0: si lavora.
2: Fa niente, inizialmente piangi un po', poi ti passa. Tra poco andrò in ferie, sempre 11 mesi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
3: ciao Valentina. Francesco Derescaldina. Volevo chiederti un favore.
0: Vai.
3: Se puoi fare gli auguri alla figlia del mio capo.
0: Certo.
3: Diana, che oggi fa gli anni. Ciao Diana, tantissimi auguri.
0: Auguri Diana.
4: Buongiorno Disco Radio.
0: Ciao.
4: Io oggi ritorno al lavoro e ho lasciato le bimbe dalla nonna.
0: Amori,
4: puoi salutarmele, Giorgio, Ginevra e Giada.
0: Certo.
4: Bacio,
0: Giorgio,
4: Maria D'Ariano.
0: Ginevra e Giada, un abbraccione dalla mamma e da me ovviamente. Allora, perché vi abbiamo chiesto se siete team lavoratori oppure vacanzieri? Perché non si fanno più le vacanze ad agosto. Gli italiani partono prima oppure a settembre per tanti motivi. Uno tra questi risparmiare, perché pesano tanto sulle tasche degli italiani la benzina e il caro vita. E mai come quest'anno le vacanze di noi italiani saranno volte al risparmio, va detto. Dalla scelta della meta, ma anche al mezzo per arrivarci, fino a, appunto, come dicevamo, alla scelta del periodo. Meno del 40% degli italiani quindi partirà ad agosto per le vacanze estive. Non è più agosto il mese privilegiato dagli italiani per le vacanze, e c'entra ovviamente, come dicevamo, anche il caro della vita. Quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28 milioni e mezzo più o meno sono partiti a giugno e luglio, mentre 8 milioni e 2 lo faranno nel mese di settembre. Lo rivela appunto una recente ricerca secondo quale il costo medio per partire a testa è di 939 euro, cifra che pesa, no, sul budget familiare. Per questo molti, notizia di quest'estate, insomma, sono ricorsi a un prestito. Ad esempio, il costo della vita in crescita avrebbe spinto molti a preferire periodi limitrofi all'altissima stagione, evitando quindi il mese di agosto. Anche la scelta della meta dipende dai motivi economici. Molti rimarranno in Italia, ecco che il mezzo più utilizzato sarà l'automobile. Comunque va forte anche l'Europa, ad esempio Spagna, Grecia e Francia sono le mete più gettonate. C'è anche chi

0: scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo, le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Barda la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

condividere in questo lunedì mattina. Sono Valentina Guidi, ragazzi, le 8:02. No, ci ho tenuto a specificare che sono Valentina Guidi perché solitamente questo è l'appuntamento in cui siete con i belli svegli, loro giustamente se ne sono andati in vacanza e quindi in questo mesetto, quello di agosto, è sempre quello un po' più incasinato qui in radio perché insomma ci sentirete negli orari più disparati, ci mischiamo un po' le carte. Adesso invece mettiamo ordine ripartendo dalla novità, il nuovo di Kygo, cioè Take Me Back.

0: cariche, che energia in questa di Kigo, si chiama Take Me Back. 8 e 5 minuti, passiamo insieme questo lunedì mattina. Al posto dei belli svegli funzionerà così in alcune mattinate di questo lunghissimo agosto. Dove siete e che fate voi là fuori? Ci
1: grande
0: siete?
1: Vale, grande Disco Radio. Ciao. Dai, va benissimo, sei bellissima e comunque sei brava, molto più brava di tutti loro messi
0: no,
1: insieme.
0: No, non è vero.
1: Scherzo. Buone vacanze ai belli svegli e benvenuto in questo radio stranissimo.
0: Grazie.
1: Ciao Vale.
0: Grazie, mi sembra un po' di tornare ai vecchi tempi, no? Come l'estate scorsa, quando il buon Omar Fantini era sull'isola e quindi insomma ci siamo fatti un po' di mattinate insieme. Torna il nostro appuntamento, quello del lunedì mattina. Quindi ragazzi, dove siete? Che fate? Lavoratori oppure vacanzieri? La prossima c'è Lord Lynn.

0: vacanze e molti ascoltatori ci ascoltano dal mare portandoci con loro attraverso la nostra app, che vi ricordo è assolutamente gratuita, quindi se volete la potete scaricare per portarci sempre con voi. Siete tra i lavoratori oppure siete tra quelli che sono in vacanza?
1: Ciao Valentina, sono Patrizia da Erba. Io lavoro tutto agosto. E parto il 31 agosto per le Canarie fino al 13 settembre.
0: Beh, buono.
1: Il tipo quando tutti

0: rientrano, io vado in vacanza.
1: Sai che soddisfazione?
0: Però ti dirò, si sta bene, che non c'è in giro nessuno, a parte il caldo che mi sta uccidendo.
1: Beh,
0: però,
1: tutti,
0: vabbè.
1: Tutti così.
0: E faccio parte dei lavoratori anch'io. Ciao Vale, buona giornata.
1: Ciao, e allora buon lavoro.
2: Buongiorno Disco Radio.
1: Ciao.
2: Forse per me andrei volentieri in vacanza a luglio, invece no, le ferie le abbiamo in agosto, perché siamo sotto le aziende che scelgono questo mese. Va bene, ciao Antonietta, buone vacanze a tutti.
1: Un abbraccio, ciao Anto.
3: Ciao Vale.
1: Ciao.
3: Oltre ai lavoratori e ai vacanzieri,
1: sì,
3: ci sono anche i pensionati come me, secondo mese di pensione.
1: Vero.
3: Ho 58 anni e adesso vado a fare i miei 8 km di corsa.
1: Come te la godi?
3: Con le mie cuffiette con Disco Radio e figlio del cinema. Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata e allora buon relax a questo punto. Tra poco la storia del ritmo, già pronti Prezioso e Marvin.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
12: Ambù, mi piaci tu.
11: Ad agosto è tutto chiuso.
12: Non proprio.
11: Il concessionario
12: Parisi Group è aperto.
11: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
16: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.

0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
3: Disco Radio. Leghiamo i vostri ricordi a un disco dance storico. Lo facciamo ogni ora su Disco Radio. Poi l'extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Luisi. Prezioso e Marvin, adesso 2003. Voglio vederti da

Facciamo partire così una nuova settimana in quello che solitamente con i belli svegli è l'appuntamento dedicato ai baby svegli. Ne approfittiamo per parlare di compiti delle vacanze. Ogni estate il dibattito si riaccende puntuale ed è questo: è giusto assegnare i compiti durante la pausa estiva? Ovviamente vogliamo sentire la voce sia dei genitori sia dei bimbi, ma soprattutto vogliamo tornare indietro nel tempo insieme a voi, perché vogliamo chiedervi se voi eravate tra gli studenti che spicciavano tutto subito, cioè si levavano dalle scatole il prima possibile i compiti, oppure eravate tra quelli che ve li trascinavate fino a inizio settembre. 393 800 3000, vogliamo sentire la vostra. Adesso anche Justin Bieber.

0: Era Magnetic su Disco Radio, 8 e 31 minuti, ogni estate stessa storia, giusto caricare i ragazzi di compiti, quelli che noi abbiamo sempre chiamato, no? Compiti per le vacanze. Adesso, per indorare la pillola, vogliono cambiargli il nome e definirli compiti per settembre. Allora, partiamo da lì e vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 che tipo di studenti eravate voi, cioè eravate tra quelli che si levavano i compiti dalle scatole non appena, insomma, iniziavano le vacanze, oppure eravate tra quelli che se li trascinavano in fondo. C'è anche una terza categoria, degna di nota, ovvero quelli che poi li copiavano tutti dai compagni definiti secchioni. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio tra un attimo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio torna la nostra redazione, ben trovato a Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exo.

Aldus Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni, oggi alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. La cronaca: si sente male mentre raccoglie pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Chiusa dopo 12 anni di battaglie legali, la moschea abusiva di via Cavalcanti a Milano, disposto anche un risarcimento per gli inquilini. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana, oggi saranno 25 le città con bollino rosso. E centinaia di tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso all'età di 66 anni. Oggi la camera ardente in forma privata, domani mattina alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E poi lo sport: doppio oro Pellacani nei tuffi agli Europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati da 3 metri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: Let's go! Da MyDiaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MyDiaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MyDiaWorld.
1: 8:33, tempo di suonarne 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco. Adesso

0: L'ultima per chiudere il giro delle quattro, senza interruzioni, arriva dal 1998, Music Sounds Better With You, Stardust, insieme alla Testa Gira, con Fred Palma, Anita e Mischilla. Eurythmics anche Sweet Dreams, fino al 2005 in quel caso, e poi Shades of Blue, il cruccio di qualsiasi studente ogni estate, i compiti delle vacanze, che poi non si sa mai quando farli, no? Ci sono quelli che subito se li levano di torno, ci sono quelli che invece se li portano praticamente fino ad inizio di settembre, e poi ci sono quelli che copiano ogni anno. È così. Allora abbiamo chiesto a voi, tornando indietro nel tempo, che tipo di studenti eravate, facevate parte di quale gruppo?
1: Allora io sono un genitore che non vorrei

0: farebbe neanche i compiti durante l'anno scolastico, okay. Figuriamoci durante
1: le vacanze,
0: la sosta estiva. Poi io da ragazzino ho sempre portato i compiti all'ultima settimana di sedi dell'estate prima della scuola,
1: certo.
0: Nonostante sapessi che mia madre mi dava le pattipagliate con fatti vimini che faceva malissimo. Preferivo prendere frustrate e andare a giocare a calcetto o a calcio giù nel mio cortile con i miei amici. E rimandavo tutto quanto l'ultima settimana prima che iniziasse la scuola. E un po' di botte le ho prese.
1: Decisamente dei metodi diversi, no?
2: Vale, io faccio parte della terza categoria, cioè? Che arrivava la settimana prima dell'inizio della scuola e copiavo tutto.
1: Eccomi presente anch'io.
3: Ciao Vale, io facevo tutti i compiti subito di tutte le materie tranne matematica, ah. Poi li passavo ai miei compagni in cambio dei compiti di matematica che copiavo.
1: Certo.
3: Ciao Fabiana.
1: Ovvio, un ottimo scambio direi, no?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti. Allora, io sono stato diciamo una specie di procrastinatore sui compiti delle vacanze, soprattutto alle elementari, perché comunque essendo in pochi in classe
1: andavano fatti,
4: stiamo parlando di massimo una decina,
1: okay.
4: Diciamo che i compiti li guardavano ai tempi. Poi le medie, soprattutto in prima media, anche lì mi sono diciamo dato un po' da fare. Peccato che poi mi sono accorto che come rientravamo e i professori chiedevano semplicemente ma avete fatto i compiti delle vacanze?
1: È giusto, tu dici.
4: Sì. Ok, adesso apriamo il libro a pagina, e lì praticamente mi sono accorto che i prof spesso non avevano o la voglia o il tempo di controllare i compiti, di conseguenza
1: certo. Che li faccio fare?
4: Bastava dire sì o almeno fare due o tre cosette per far vedere che hai fatto qualcosa e finiva lì.
1: Chiaro.
4: Soprattutto alle superiori, di conseguenza io alle superiori palesemente non facevo niente, ma proprio niente.
1: Fatto sta che ogni anno si apre, no, sempre questo dibattito, genitori che si lamentano perché i ragazzi sono caricati di compiti delle vacanze, che in realtà poi insomma vengono chiamati con più correttezza compiti per settembre, per tenersi in allenamento. Solo il 40% degli studenti ha ricevuto i compiti prima dell'ultimo giorno di scuola, per gli altri l'assegnazione invece è avvenuta tramite il registro elettronico. I compiti assegnati sarebbero davvero tanti, il 49% degli alunni considera il carico di compiti molto impegnativo ma fattibile, il 25% invece definisce il carico di compiti eccessivo o infattibile e solo uno su 10 ha già finito i compiti estivi, mentre il 20% è a metà dell'opera. Il 42% invece non è ancora arrivato a metà dei compiti, oltre uno su 4 ha dichiarato di non aver ancora aperto un libro. Funziona sempre così, no? Per tutti. Ci sono quelli che sono diligenti, che subito dal primo giorno di vacanza si mettono e organizzano i compiti da modo di non arrivare all'ultimo istante e avere lì ancora tutto da fare. Fatto sta che siano stati studenti tutti. E quindi voi dall'altra parte al 393 800 3000, eravate tra quelli che A. facevano i compiti subito, B. li portavano fino a fine agosto, inizio settembre, C. quelli che invece scopiazzavano. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Buon lunedì mattina ai lavoratori, buon lunedì mattina anche a chi si gode il relax, a quelli che sono in vacanza, beati voi. Lady Gaga adesso, Docci, c'è Runway.

0: ogni studente in qualsiasi estate, ovvero i compiti delle vacanze. Allora vi abbiamo chiesto che tipo di studenti eravate: quelli che si portavano i compiti fino all'ultimo, quelli che invece li spicciavano subito e quelli che furbamente li copiavano all'ultimo, magari sul pullman. 393 800 3000. Voi?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Vale, io sono della categoria D, nel senso che mia mamma mi contava tutte le pagine di tutte le materie.
0: Okay.
1: E mi diceva che se facevo tot pagine al giorno, non lo so,
0: sì,
1: 20 pagine al giorno.
0: Okay.
1: Arrivavo alla fine dell'estate che praticamente avevo finito i compiti senza soffrire, quindi io facevo 20 pagine, 25, quelle che erano, insomma, mamma diceva lei, potevo metterci 10 minuti e quindi poi avere tutto,
0: certo,
1: il tempo per giocare, nuotare, eccetera.
0: Sì.
1: Potevo metterci anche tutto il pomeriggio e stare tutto il pomeriggio sulla sedia. Quello stava a me.
0: Un buon metodo,
1: però
0: direi.
1: Non ho mai fatto fatica.
0: Brava,
1: ciao.
0: Brava, brava te, brava la mamma, soprattutto che ha trovato questo escamotage. Una maestra ci scrive: io da maestra sono contraria ai compiti durante l'anno ed estate. Consiglio sempre di leggere tanto più che di fare esercizi. Insomma, questa è una testimonianza proprio diretta da un insegnante. Voi che tipo di studenti eravate? 393 800 3000. C'è un'altra ora da condividere in questo lunedì mattina. E 9:02 minuti. Viaggiamo con lo stesso ritardo dei belli svegli. Io ci tengo a mantenere le buone abitudini. Sono Valentina Guidi. Iniziamo così la nostra settimana insieme in questo 3 agosto che per molti significa partenza per le vacanze. C'è chi è già tornato, perché ci sono anche quelli che a giugno e luglio si sono concessi relax. Tanti quelli che lavorano anche in questo caldo mese di agosto. Ripartiamo con la nostra

l'ultima ora insieme in questo lunedì. Ci siamo svegliati presto, questa mattina lo abbiamo fatto insieme a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, perché funziona così, no? Anche ad agosto ci sono quelli che mandano avanti la baracca, ragazzi. Noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre con la nostra musica, che potete votare se vi piace sul nostro sito discoradio.it. Cercate nel nostro sito la sezione dedicata al Music Club, lì ascoltate, scegliete la musica che vi piace di più, e anche in estate con un pizzico di fortuna vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra Disco Radio Summer Bag, l'abbiamo definita così. La musica in questa prima decina di minuti di lunedì 3 di agosto, abbiamo scelto anche la prossima, avete sentito, l'avete riconosciuta, è Track.

0: I 9 e 13 minuti del nostro lunedì 3 agosto insieme. Tra poco troviamo tempo e spazio anche per un disco dance storico. Come sempre torna la storia del ritmo su Disco Radio. Torniamo nel 1991 tra un secondo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
3: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Vi ricordo che ogni sera c'è l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History con Alessio Loisi a partire dalle 21 e poi ogni ora un disco dance storico. 91

abbiamo detto che ci sono molti dei nostri ascoltatori che ancora sono impegnati lavorativamente parlando in questo agosto, abbiamo detto che qualcuno è partito proprio in queste ore per godersi le vacanze, ma c'è già una buona fetta di ascoltatori che invece sono rientrati, quelli che magari hanno fatto ferie a giugno e a luglio, e quindi ragazzi, sicuramente qualcuno di voi si è dimenticato qualcosa in hotel. Noi italiani siamo particolarmente sbadati, quasi 2 italiani su 3 dimenticano qualcosa una volta che devono ripartire, e quindi vi chiediamo al 393 800 3000: qual è l'oggetto che puntualmente lasciate in hotel? Vale anche lo spazzolino da denti, che non è una grande perdita, però fatto sta che ci dimentichiamo sempre.

0: bastone, delle cose che sbadatamente ci dimentichiamo una volta che chiudiamo la porta della stanza, tra caricabatterie, insomma dei cellulari che rimangono spesso lì per l'ultima carica prima di partire, lo spazzolino da denti, oppure anche cose più importanti, tipo, così per dirne una, le chiavi della macchina o quelle di casa. Un guaio incredibile. Qual è l'ultima cosa che avete dimenticato in hotel? Adesso i nostri aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntualissimi, anche spazio alla nostra redazione, ancora una volta Francesco Di Bruno, benvenuto.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni, oggi alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. Si sente male mentre raccoglie i pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Prosegue il rogo boschivo nell'Alessandrino, vigili del fuoco e volontari dell'AIB sul posto, sono arrivati anche mezzi da Torino e personale da Pavia. Il 38enne Paolo De Caro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio, la famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo, lo ha fatto tramite l'associazione Penelope della Lombardia sui loro canali, potete trovare tutte le info. E sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milana Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni, oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole, ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Di suonarne 4 senza interruzione, From Disco to Disco con Lana Del Rey.

0: Arrivando alle 9:46 minuti, oggetti smarriti, specialmente in estate, specialmente quelli lasciati nelle stanze d'hotel. Allora vi abbiamo chiesto qual è l'ultima cosa che vi siete dimenticati.
1: Buongiorno Valentina, Andrea da Torino. L'ultima cosa che ho dimenticato in albergo?
0: Sì.
1: La moglie.
0: Eccoci.
1: Stavo partendo senza. Cosa ci vogliamo fare?
0: Ma che burlone, guarda.
1: A volte la testa.
0: Certo.
2: Ciao, sono Rosy da San Raffaele Cimena. Vi ascolto tutte le mattine quando posso, quando sono a casa.
0: Brava.
2: Io cosa dimentico sempre? Il caricabatterie del cellulare. Buone vacanze a tutti.
0: Guarda, ti dico, sei in ottima compagnia, perché il caricabatterie è tra le cose più dimenticate negli hotel. Tra le molte cose che portiamo in vacanza, ovviamente insieme a noi, ce ne sono alcune che più spesso vengono lasciate in albergo, nella stanza, magari un attimo prima di partire. In merito agli oggetti smarriti o dimenticati in albergo, esiste, non so se lo sapete, una specifica normativa e siti internet che negli ultimi anni si sono specializzati proprio nell'aiutare il viaggiatore a recuperare quando lascia qualcosa in hotel. Probabilmente l'oggetto in cima alle classifiche delle cose che più spesso vengono dimenticate in albergo è lo spazzolino da denti. Prepariamo la valigia con le cose più ingombranti, i regali, no, i souvenir da portare a casa. Scendi spesso a far colazione prima di liberare la stanza, facciamo un'ultima capatina in bagno per lavarci i denti. E quindi ecco che lo spazzolino rimane lì, ormai la valigia è pronta e l'abitudine di riporre lo spazzolino nell'apposito contenitore ormai è assodato, ecco che viene lasciato lì un oggetto di uso quotidiano che diamo per scontato che non è di grande valore, per fortuna. Solitamente a far compagnia agli spazzolini si dimenticano anche il dentifricio o altri oggetti per l'igiene personale che si usano in quel caso fino all'ultimo momento. Soggiornando in un posto per lunghi periodi è normale, no, svuotare la valigia e riporre i capi di abbigliamento nell'armadio, e quindi è facile che al momento della partenza ci si dimentichi di aprire e controllare ogni cassetto della stanza. Quindi tra le cose più spesso dimenticate negli alberghi vi sono spesso gli indumenti di biancheria intima e i costumi, magari quelli rimasti bagnati, che vengono lasciati appesi allo stendino sul terrazzo. Il cellulare e il caricabatterie, tra gli oggetti più dimenticati, la macchina fotografica, e poi arriva il tablet, il PC portatile e altri prodotti di elettronica che ovviamente non sono immuni dal venire dimenticati nella stanza dell'hotel. In particolare, come dicevamo, il caricabatterie usato per l'ultima ricarica del telefono che rimane lì nella presa. Portare in vacanza oggetti di valore come gioielli allo stesso modo o contanti nel portafogli potrebbe essere non raccomandabile, perché spesso li imboschi da qualche parte e poi ti dimentichi di portarli a casa, così come il proprio libro preferito che rimane sul comodino, oppure il peluche dei bimbi che rimane sotto le coperte. Qual è l'ultima cosa che avete lasciato in hotel? Al 393-800-3000. Vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso invece andiamo insieme al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati ad un tema attualissimo, ovvero il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: Ancora una

0: Fabio, talk to you. Cioè, parlando di gesti maleducati, però andando veramente nel sottile, cose che vi infastidiscono moltissimo.
1: Ciao Olga, buongiorno. Io non sopporto le persone che scrollano il cellulare ad alto volume, quindi magari che sia in sala d'attesa, piuttosto che alla fila del supermercato, piuttosto che ovunque, io sono costretta ad ascoltare le stupidate che magari un altro si sta guardando al cellulare. È una cosa ormai di uso comune, sembra una cosa normale, a me invece dà un fastidio, no, la trovo molto maleducata, perché comunque io non devo essere obbligata ad ascoltare quello che stai ascoltando tu. Bisogna avere rispetto, mettiti una cuffia e non rompere l'anima al prossimo. Un abbraccio, Linda.
0: Due abbracci, Linda, verissimo.

0: la sua cheerleader. Sono sul disco radio con noi che parliamo di gesti maleducati che ci infastidiscono. Aspetta, voglio farvi sentire questo qui che mi interessa, questo messaggio. Pronti? No, qui deve partire qui. Deve partire.
1: Ciao, qui. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Io sono Ale ed ho un bar, quindi sulla maleducazione potrei scrivere un libro.
0: Anche due.
1: Comunque, il primo gesto maleducato è chi entra e non saluta. Quello, secondo me, è il primo e il più maleducato dei gesti che ci possano essere. Cioè, entrare in un luogo, non salutare. E magari ordinare il caffè o altro. Ciao a tutti e buona giornata. Ale da Certosa di Pavia.
0: Ciao. Sono le 11. Siamo stati in aereo. Una cosa che si fa, che tanti fanno ancora oggi, è una volta atterrati non aspettare i propri ordini di fila per scendere. Si buttano lì davanti, sì. Poi è una cosa che può scocciare fino a un certo punto. Mi piace questo messaggio che abbiamo mandato.
2: Ciao, giusto prendersi con i fumatori che buttano sigarette a terra, però giusto prendersi anche chi usa i portaceneri come degli immondiziai, gli arrendono di carta, bicchieri, plastica, eccetera, poi ci metti la sigaretta e immancabilmente prendono fuoco. Ciao Giorgio d'Aosta.
0: Ciao Giorgio, evidente fumatore, evidentemente questa cosa mi dà molto fastidio, ci sta. L'educazione deve essere di tutti. Peggy Gou, la novità si chiama Woman.

0: cioè, comunque la novità è questa: 11.4 minuti, quindi l'aereo quando si atterra occorrerebbe aspettare la propria fila per scendere. Detto questo, mi piace il mood che tanti di voi hanno, che è un po' questo.
1: Ciao Olga, guarda, io quando prendo l'aereo non mi interessa niente, io mi sto seduto, quando poi non c'è più nessuno, prende la calca, si è dissipata, mi alzo ed esco proprio. Non, cioè, se prendo l'aereo perché devo fare qualcosa, non mi interessa, non ho voglia di sbattermi anche durante il viaggio. Ciao.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Sì, è vero, uno poi può scendere quando gli pare piace, però diciamo ci sono delle regole che andrebbero rispettate. Poi se tu vuoi aspettare che scendano gli altri, ben venga. Felicia con My System.

Radio, 11:10, a Afrojack, sì, è David Guetta con Awake Tonight nel nostro viaggio di questa mattinata, parlando di educazione, ma l'educazione, perché parliamo di questo? Perché a volte noi facciamo delle cose, non ci rendiamo davvero conto, tutti noi, io penso, a volte facciamo cose maleducate, magari non ne siamo consapevoli. Abbiamo questo messaggio che arriva dalla provincia di Torino, da Chiesa Nuova, Carmela ne sintetizza tre, che sono dita nel naso, galeotti, furono i semafori, chi mangia con la bocca aperta e chi cammina strisciando i piedi. Io questo purtroppo a volte lo faccio, vedi, ad esempio non me ne rendo conto.

0: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni in multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
7: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà.
16: Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Disco Radio.
20: Eccoci qua, pronti a goderci una hit che ha fatto la storia del ritmo. Ritroviamo suoni familiari nel nostro Rhythmic History. Ci porta nel 2000, anno mitico. Da quell'anno, Bumblebee, Prime of Passion.

0: Una hit epica, la Walker Eva Max su Disco Radio. Nel nostro viaggio di questa mattinata parliamo di gesti maleducati. Abbiamo visto come quando si arriva dove si deve arrivare in aereo occorre far scendere in ordine di fila. Semplicemente questo. I vostri messaggi ci dicono questo.
1: Ciao, Ilaria da Como. Guarda, ciao. Io non sopporto la gente che sta appiccicata quando si è in fila, tipo al supermercato alla cassa o in posta, malgrado ci siano, sai, le cose della privacy. È una cosa che non tollero proprio. E poi non capisco il motivo, cioè se vieni anche avanti cosa pensi di risolvere il problema? Vabbè, ciao, un bacione.
0: Sta su da dos a volte, io mi giro, lancio delle occhiate un po' dolci ma comunque le fanno capire.

0: C'è Katy Perry qui su Disco Radio. Chissà qual è il gesto maleducato che Katy Perry non sopporta, anche perché poi durante i concerti, durante la sua vita personale, fra chissà quante ne vedrà. No?
1: Beh, insomma, sì, ne vedrà tantissime girando il mondo come lei.
0: È obbligato a far sempre un sorridere, a far tutto... Perché è un essere umano, in alcuni momenti magari uno non c'ha voglia. Poi un altro conto essere maleducati e indisponenti.
1: Ecco.
0: Andiamo al cinema.
1: Poi, vai.
0: Tra poco a scoprire i film più visti. Tu hai visto Odissea?
1: Ancora no, Olga, perché ero uno di quelli che voleva andare a vederlo nei cinema ad hoc e quindi sto aspettando.
0: Va bene.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eccoci qua, su Disco Radio in diretta per noi c'è anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate durante una rissa in provincia di Cremona. La vittima è un trentenne romeno, almeno 3 le persone coinvolte. Continuano a bruciare i boschi di Mornese nell'Alessandrino, vigili del fuoco ancora impegnati con 20 mezzi sul posto, anche moduli speciali per lo spegnimento boschi arrivati da Torino, oltre al personale DOS da Pavia. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, oggi alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio anche a Casamina, la Franco Baresi, storico capitano rossonero, scomparso all'età di 66 anni, oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11, funerali nella Chiesa di Sant'Ambrogio. Infine il calcio con le amichevoli estive, Atalanta sconfitta 2-1 ieri dal Feyenoord, vittoria per 1-0 del Torino contro il Burnley. Ora però ci occupiamo della questione di Ceuta, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Il tema Ceuta, o come lo volete dire, il tema di quella exclave spagnola in terra marocchina, in terra africana, che è stata oggetto di quell'invasione di massa che poi in realtà si è subito risolta in una sorta di remigrazione volontaria in pochi giorni verso lo stesso Marocco. La questione Ceuta è al centro ancora della tensione europea. Come si sa, siamo alla vigilia di un vertice proprio su questo tema. Si sa che 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca chiedono a questo punto che ci siano misure stabili di collocamento e di rimpatrio eventuale dei migranti, magari con hub tipo quello albanese voluto dall'Italia, e si sa che esistono due correnti, una minoritaria ma forte, composta dagli stessi spagnoli, dai francesi e dai portoghesi, che sono ovviamente gli altri paesi confinanti con la Spagna. La questione non è facile da risolvere, perché non c'è soltanto il rischio invasione, come chi soffia sul fuoco da una parte vorrebbe far credere, ma non c'è neanche il dentro tutti, come una logica dell'accoglienza cieca vorrebbe in qualche modo indicare. Il problema di come e quanti immigrati far entrare in Europa, permetterne l'ingresso in Europa, è il tema dei temi, e lo sappiamo da tempo. Ma l'Europa è in colpevole ritardo, perché ognuno ha le sue esigenze e ognuno ha le sue distanze, corte o lunghe, rispetto al continente africano, che è quello da cui arrivano la gran parte di coloro che cercano una vita diversa. Di questo si parlerà tanto, ma come si vede la cosa più importante è il ritardo, l'ordine sparso e il doppio strumentalismo. Perché il problema non sono gli immigrati, sono le elezioni.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
7: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: Andiamo al cinema, tra poco a scoprire i film più visti. Voi Odissea l'avete visto? Vi è piaciuto? È una

0: Disco Radio, Andrea Bocelli, David Guetta con DNA nel From Disco to Disco. Siamo arrivati fin qui come Olga, 11:47 minuti. Per noi lunedì è cinema, quindi andiamo a scoprire quali film sono in sala e possono essere visti e anche quali sono stati i film più visti nel weekend con dei titoloni incredibili. Al terzo posto abbiamo un film d'animazione che tiene botta. Minions e Monsters, infatti, è lì e insomma non male, anche perché sono un po' di settimane che questo film può essere visto. È uscito il nuovo di Spider-Man, la domanda è: chi ci sarà in seconda posizione tra questo e Odissea? Lo scopriamo subito, perché Spider-Man ha spodestato Odissea dal trono, che continua comunque a fare il pienone, ma è in seconda posizione. L'avete visto? Di Nolan? È bello, bellissimo. Io lo consiglio perché a me è tanto piaciuto, anzi, vi dirò di più. Voglio rivedermelo perché tanti dialoghi e tante scene sicuramente vengono capite meglio se vengono riviste. La storia la conosciamo tutti, il finale anche, lui si torna a casa. Ma per una volta dimenticate quello che avete imparato a scuola, l'idea che vi siete fatti di Ulisse, perché Nolan lo usa per darci una sua visione dell'eroe, che impiega 10 anni a tornare a Itaca dopo averne passati 10 per conquistare Troia. Non è più l'uomo che è partito, l'uomo curioso, che deve sfidare l'ira degli dèi, che deve dimostrare di essere fortissimo. È un processo meraviglioso d'amore quello che si scatena dentro di lui. In cima troviamo il nuovo capitolo dedicato all'uomo ragno. Film più visto è stato Brand New Day, Spider-Man appunto. Ha inaugurato il weekend cinematografico con dei numeri veramente straordinari, un record di cassi totale. Piace molto anche questa new version di Spider-Man. Questo è lo spazio dedicato al cinema. Voi di sera l'avete visto? Vi è piaciuto?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Pazzesco come tutti i film Marvel, mi scrivete. Odissea a fare i contrastanti, però mediamente mi sembra di capire che è piaciuto anche a voi. Allora, che Khalid.

0: blitz c'è. Quindi torniamo alle cose maleducate che ci infastidiscono. Messaggi da ascoltare e condividere ne abbiamo. Questo per esempio.
1: Ciao cara Olga, io una cosa che non sopporto sono i capricci dei bambini fatti al supermercato. E quando li ho avuti io, gli ho sempre insegnato ad essere educati. Ciao Veronica.
0: Ciao, non si è sentito il nome.
2: Ciao Disco Radio, insomma. Sono Lisa da Milano.
0: Ciao Lisa.
2: Le cose che danno fastidio sono tante. Una cosa che non sopporto è le persone che masticano la cicca con la bocca aperta e ti arrivano anche in faccia a guardarti. Ciao.
0: Fastidiosissimo, Madonna.

Ritorna Julio con la sua Gangsta Paradise Midnight, che nel 1996, quindi quanti anni fa, ragazzi? 30 anni fa! 30 anni non dimostrarli, guarda che meraviglia. Musica come vino, come anche le persone, perché effettivamente il tempo ci rende più maturi, più interessanti. Come si dice, disperde il superfluo e fa rimanere quello che è l'essenziale. Mezzogiorno e un minuto. Su Disco Radio saluto chi sta contando i giorni prima della partenza. Abbiamo Crista che scrive: guarda, mancano 2 settimane per andare al mare a Follonica, anzi, o andrò al mare per 2 settimane, non si capisce bene, sto contando i giorni come i bambini. Effettivamente ci sta, quindi l'ultima settimana lavorativa per tanti ascoltatori. Noi il viaggio lo proseguiamo insieme a voi. L'applicazione, se volete scaricarla, è sempre un modo per essere insieme anche in modi magari diversi, non lavorando e non stando a casa. Basta un click e la nostra musica vi raggiunge. La novità di Kygo con Max McKnown è questa Take Me.

che la novità ha una bella energia, mi piace Kingo, mi piace Max McKnown, che non conoscevo prima di questa hit, una bella combo insieme, quindi immagino voi che dopo una mattinata di lavoro e di impegni vi dirigete verso casa per una bella pausa pranzo, immagino chi ci ascolta da posti meravigliosi e vacanzieri, chi si prepara a partire, chi ha una giornata di normale amministrazione, insomma, tante situazioni differenti, chi lavora ascoltando il disco radio, un abbraccio forte, ascoltiamo anche gli Offenbach.

0: Chi de pausa con Magnetica, mezzogiorno e 11 minuti. Auguri a chi compie gli anni in questo 3 agosto, auguri a chi festeggia cose, auguri per le vostre ricorrenze. Oggi si festeggia quello che potremmo definire quasi il frutto dell'estate, un frutto tanto tanto amato. Non so a casa vostra come viene chiamata l'anguria. A casa mia, io sono originaria di San Giorgio Sulegnano, dove si parla assolutamente il dialetto di lì, l'abbiamo sempre chiamata il cucumar. Cucumar. No, da voi come si chiama l'anguria?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Disco Radio.
0: Buona settimana, buon lunedì, buona estate, buon pranzo. La Dance Storica ritorna con il nostro appuntamento, il nostro Rhythmic History. Vi portiamo nel 1998, Sash con Mysterious Times.

0: di una hit bella estiva che ci accompagna, si chiama Good Old Days, e l'artista in questione è Chris De Sarandi, che è un bellissimo nome d'arte di fatto. Ci piace molto. Cantautore britannico di base a Berlino, che insomma continua a fare una musica che accompagna, che avvolge, che piace. Io ne approfitto per salutare chi si fosse appena appena sintonizzato. Temperature medie oggi, uff, chi lavora insomma all'aperto, perché agosto è lavorativo ancora per tanti, patisce una condizione veramente, veramente a volte difficile. Vi abbraccio, un abbraccio caldo a distanza e fresco, non caldo. Fabio Rovazzi.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

Radio Radio 6 Me Tonight con Jennifer Lopez e David Guetta. Tra l'altro, tra gli artisti che adorano l'Italia c'è Jennifer Lopez, che in questi giorni è la propria Venezia. Giro in gondola, super mega cena in uno dei ristoranti meravigliosi e anche un piccolo spettacolo inedito alle persone che erano presenti. Tra poco 4 hit le più ritmate, c'è un From Disco to Disco meraviglioso che sta arrivando.

0: 2.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Abbiamo quattro hit, le più ritmate. Blackwood, Molella, Isla Rock. Partiamo con Juvel. Ocean Hour.

0: abbiamo anche i Blackwood, refrain disco to disco. Siamo arrivati alle mezzogiorno e 42 minuti, con me Olga ad accompagnarvi fino alle 13. Giornata mondiale del cocomero, dell'anguria. Sebbene tanti pensino che l'anguria sia un frutto esotico del Sud America, in realtà questo frutto ha un'origine africana, in particolare egiziana. Pensate che le prime testimonianze dell'anguria risalgono all'antico Egitto, 5.000 anni fa. Hanno trovato dei semi nelle tombe e l'hanno anche ritrovato raffigurato in geroglifici. La varietà del cocomero è varia, nel senso che esistono 1200 cocomeri diversi nel mondo, anche con diversi colori. Pensate che l'anguria più grande del mondo, entrata nel Guinness dei primati nel 2013, è stata registrata con un peso di 159 kg, che è tantissimo. Ma una cosa curiosa è che anche in Italia abbiamo una festa dedicata all'anguria. Si è svolta a fine luglio a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la festa che proprio premia il grado zuccherino e anche la cocomera più pesante, diciamo una sorta di Miss Anguria. Ha vinto un cocomero da 125 kg di peso, che è tantissimo. L'anguria della Scarlassara, che è questa azienda agricola, ha battuto decisamente la concorrenza. 125 di anguria, ragazzi, è una cosa incredibile. E poi questa cosa è carina, perché dopo la premiazione l'anguria non è che te la tieni lì per tutta la vita come trofeo. Hanno aperto l'anguria, hanno distribuito le fette, a quanto pare era anche buonissima. Quindi si celebra questa giornata 3 agosto, il modo migliore è mangiarsi una bella fetta d'anguria fresca. Il Forte di Barto regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bardo la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti sul sito, che è fortedibardo.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ben ritrovati su Disco Radio nel nostro viaggio. Mi è venuto voglia di mangiare una bella fetta d'anguria. Oggi provvedo. Bebe Rexha, New Religion.

Beautiful, c'era la moglie del cocomero, fa un po' sorridere questa cosa, però è molto simpatica oggi, infatti. E c'è chi ama in estate, quando vuole starsene bello leggero, che si fa la merenda, che si fa la pausa, c'è chi addirittura cena, che ci sta a cenare con cocomero in modo leggero, perché è un frutto effettivamente, insomma, che soddisfa molto il palato perché è dolce, però principalmente acqua quella. Quindi non è, abbiamo visto un frutto del Sud America, ma è un frutto che risale all'antico Egitto. È una cosa molto affascinante, questa esisteva già 5.000 anni fa, abbiamo queste testimonianze. Alessio di One Republic, questa è In Your Eyes.

0: Amanda qui su Disco Radio, hit perfetta per salutarci e per arrivare direttamente a Roma, nella capitale, dal nostro Don.
1: Ma quindi vuoi che sia io il marito? Stai cercando me? Faccio no, il marito sparito?
0: No, no, no, no, no.
1: Non si offenda,
0: no.
1: Martino, giusto così, un attimino in onda, il marito,
0: no, lo dico per
1: radiofonico.
0: Te. Lo dico per te, io in protezione tua, mica cioè, figurati, per me sarebbe un sogno meraviglioso.
1: Ma sì, ma figurati, la mia signora, guarda, non vedo l'ora di sbolognarmi da casa. Guarda, si sbologni volentieri.
0: Allora, ciao Don. Buona settimana, buon agosto, buon lunedì, come stai?
1: Tutto bene, vuoi sapere pure che è arrivata l'una?
2: Disco Radio.
1: Mi sono le 13 del 3 agosto, quanto caldo fa intorno a te lì a Milano?
0: Qui in radio sono arrivata stamattina alle 9 e la situazione è bilanciata dall'aria condizionata, quindi qui si sta divinamente bene. Fuori immagino che il caldo sia notevole.
1: Beh ragazzi, qui fuori ci sono 39 gradi che sì, bussano alla porta così senza ossigeno e ti guardano dicendo vieni, vieni qua che ti faccio vedere io come mamma. Sai quando da piccolo facevi qualcosa e mamma faceva vieni che non ti faccio niente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, i 39 gradi sono lì che fanno lo stesso effetto, vieni che non ti faccio niente.
0: Sì, poi ti do il resto anche.
1: Esatto. Vabbè, meno male che ci rinfreschiamo con la novità degli Swedish House Mafia, Licky Lee, si chiama Happiness, wow, is so sad.
0: A domani, ciao.

Swedish House Mafia, Legally Happiness is so sad. Cioè la felicità è così triste ogni tanto, soprattutto quando ti affanni dietro una finta felicità come quella dei social. E allora buon lunedì.

0: donne, gli amici che sono
1: e
0: già con noi.
1: In questo caldo infernale, a Disco Radio c'è lui, Don Cash, lo speaker fenomenale.
0: Bene, poteva andare pure peggio, bravo, bravo il nostro amico Antonio. Oggi la rima è andata bene. Ma allora, con le rime o senza, tipo Gorfischio o senza, avrebbe detto Pierino, benvenuti nella nostra family. Sono 5 i primi minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 13 e partiamo con il primo argomento di quest'oggi. Siete già in vacanza o siete rimasti in città? E se siete rimasti in città, fino a quando rimarrete bloccati? Cioè quest'agosto, quando è che inizierà a essere il vostro mese delle ferie? Il numero per tutti è il 393-800-3000. Ovviamente mandate anche le vostre schiscette e il vostro pranzo. E arrivano Robbie Schulz e Barbs con Bad Times.

0: Georgia Speaks On. Tu accendi lo speaker e poi parla il Don. Come dici Disco Radio col Don, niente condono ma tanto di flow. Come va tutto bene in campagna? Salutami pure la tua compagna. Questa qui è Disco Radio, fratello, è la radio migliore, il resto accompagna.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: Ovviamente mi è scappato all'ugola il freestyle, perché devo dire che il beat di Wild Gear Wasted di Anna mi piace veramente tanto. Avete sentito? Era la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me, Don Cash, qui su Disco Radio, il mercoledì e il sabato dalle 23, perché si incrocia la cassa dritta e il rap italiano, quindi come quando ci vedi live devi ballare e cantare contemporaneamente. Ma adesso al 393-800-3000, giro di saluti, giro di schiscette e giro di vacanze. Siete già in vacanza o vi manca ancora molto?
2: Yeah, this- Fans ain't about to lock the rules.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambu, mi piaci tu!
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi di merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Disco Radio. Siete pronti? Io ve lo dico. 1, 2, 3, go! Si torna indietro nel tempo sugli ali della musica, dovunque vi troviate, anche sul posto di lavoro, in spiaggia, sul lettino, allacciate le cinture di sicurezza. Le note degli Imagic con Go!

0: Devo dire che la tristezza sta iniziando a diventare un light mood di quest'estate. La nostra novità, la felicità è così triste. Adesso invece Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Insomma ragazzi, niente tristezza. Rimettiamoci noi con il buon umore, quello della family dei Disco Radio Lovers. Allora, chi è rimasto incastrato in città e chi parte? Vediamo, sentiamo, ciao.
1: Buongiorno Don.
0: Buongiorno.
1: Lavoro fino al 14, poi fino all'8 settembre. Ci si riposa, ferie, non si va da nessuna parte. Però si riposa, ciao. Okay. Dolly Pen.
0: Quindi tu andrai praticamente in ferie dopo il Ferragosto. Va bene, però comunque dignitoso. Ciao Don, si parte fino al 7. Sabato sera si parte fino al 7 di settembre. Sarà da Busto Arsizio. Vabbè, però, tanta roba, raga, è un mese intero, alla faccia. Beati voi. 393 800 3000, siete incastrati in città o quanti giorni mancano alle vacanze?

0: Happier, Marshmallow, Bastille, Happier. Numero palindromo 13:31, uguale da ambo i lati. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ciao, ciao. Enea, il camionaro. Oggi giornata un po' così, un po' alti e bassi.
0: Perché?
1: Ti mando questo messaggio, sì? Giusto per ringraziarti, visto che sei l'unico, siete gli unici di Disco Radio a darmi l'accento giusto.
0: Patato.
1: Per il buon umore. Oh. Grazie, grazie di cuore per il lavoro che fate per noi.
0: Mi spiace. Di solito uno di quelli super up, quindi immagino sia successo qualcosa che ti possa aver spezzato il cuoricino. E mi dispiace, siamo qui per tirarti sul morale. Parliamo di ferie, ragazzi. Quanto manca alle vostre ferie? Quanto manca e dove siete in questo momento? E fino a quando si lavora? Al 393 800 3000. Questo è agosto. Ma è agosto in città o agosto già sono andato via?

0: Let's go! Da Medioworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
1: Tempo di musica, di hit, senza alcuna interruzione. 4 è la prima, Martin Solveig.

0: Johnson Mitch insieme a due volte Julia Church in casa Disco Radio. Chiudono le nostre quattro hit senza interruzione. 13.44 e sentiamo ragazzi come sta andando in questo momento l'estate. Questo agosto è iniziato alla grande, come siete messi, quanto manca alle vostre ferie? Ciao.
1: Buongiorno Don, io lavoro fino al 14, poi fino all'8 settembre ci si riposa.
0: Grande.
2: Ciao Don, ciao. Ben arrivato, buona settimana e buona vacanza a tutti quelli che ci sono. E buona vacanza a quelli come me che rimangono qua a lavorare tutto agosto.
0: Anche ciao. Io sono qui, sarò qui con voi fino al 7 settembre e poi si parte, cioè si parte la settimana prossima fino al 7 settembre, Sara D'Abusto. Weekend Spider-Man, poi il sabato 8 partenza, due settimane di ferie a Follonica.

0: Ciao Cristian, buona giornata, e ancora?
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Vuoi ridere?
0: Edi.
1: Oggi io teoricamente sono in ferie dalla scorsa settimana.
0: Ok.
1: Ma io a casa impazzisco, perciò il venerdì sono andato a lavorare, oggi lavoro
0: così.
1: E venerdì lavoro. Gli altri giorni mi detto no, John te ne devi staccata per forza. Io proprio a casa impazzisco.
0: Lo so.
1: No, non c'è cosa da fare. Vabbè, oggi è anche il mio compleanno, almeno sto fuori casa.
0: Auguri! Ciao. Ma com'è il tuo compleanno? Allora super auguri che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. Ciao!
2: Ciao Don Cash!
0: Ciao!
2: Io vado in ferie tra una settimana, mi manca una settimana di lavoro, quindi dal 9 in poi, ma siccome fa troppo caldo e la gente va fuori di melone, sarà la settimana più impegnativa e più pesante di tutto l'anno. Ma fa niente, perché poi siamo in ferie, anche se non andiamo via, ma siamo qui e va bene così. Ciao ciao!
3: Ciao! E adesso è arrivato Don, e adesso è arrivato Don, grande Don Cash, allora, è un
0: allora.
3: Mio, è il camionista
0: da
3: Novara.
0: Dimmi tutto.
3: Allora, per agosto purtroppo dobbiamo dare da mangiare a tutti i supermercati. Noi camionisti purtroppo lavoriamo l'agosto. Se tutto va bene, il 10 di settembre prenderemo una decina di giorni.
0: Ok.
3: Siete grandi.
0: Grazie.
3: E da adesso è arrivato Don Don Don Don Don. La la la la la la la. Dai,
0: Ma dai a te, incastrata in città, o meglio, lavoro e farò 3 giorni a Napoli per il matrimonio. Aiuto, Sharon da Cesano Maderno. Io aspetto le ferie il 2 settembre. Un bacione a tutti da Osta. Katia da Torino dice: ciao Don, non so che fanno gli altri, ma qui da noi ci sono 40 gradi ed effettivamente il cruscotto lo segna.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Tempo di musica, di nuovo hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393-800-3000 e arrivano Kevin Little, Madonna, Sabrina Carpenter. Ma immediatamente un giro fuori dal sole. Timmy Impala con Dragula.

0: Kevin Leader con la sua Jeremy Hahn. Proviamo a sentire con lo zio Don quando si va in ferie, raga. Sentiamo.
1: Ciao Disc Radio, ciao Don Cash, sono Davide da Savigliano, in provincia di Cuneo.
0: Ciao Davide.
1: Io lavoro ancora fino a questo venerdì, okay. E poi 2 settimane di vacanza, una me ne vado via in Emilia Romagna con mia moglie e mia figlia, esattamente a Cesenatico.
0: Cesenatico.
1: E l'altra me ne sto a casa tranquillo, a rilassarmi e a fare questo lavoretto in casa. Ciao a tutti, siete grandi, siete la radio numero uno.
0: Ma
1: ciao Disc Radio, ciao Don Cash.
0: Ma grazie di vero cuore, siete voi il nostro superpotere nascosto. Se noi siamo i numeri uno è soltanto perché voi siete il potere e la nostra spinta propulsiva. Continuate a dirmi quanto manca alle vostre ferie, dove siete, al 393 800 3000. E intanto Capital Cities, we're safe and sound.

0: Buon lunedì donne, sono le 15.
1: Disco Radio.
0: E allora terza ora insieme, Disco Radio Lovers e Don Cash, la family del pranzo che diventa il Don't Stop the Party. Grazie a tutti gli amici che sono venuti a vederci in giro per l'Italia. Questa settimana reduci da Nettuno e poi doppia data a Rimini, in compagnia anche di Alexia sul palco di RDS insieme a Disco Radio. Don Cash finalmente ragazzi nello studio 1 in Milano. Ora per qualche settimana ci fermiamo, mi rilasso, non è vero, soltanto per una e poi si riparte con il tour. Ma adesso partiamo con le vostre voci al 393 800 3000, da dove o da quando balli con noi. Disco.

0: farlo. 26th Culture, è proprio il nome. Si chiama Get Me Down, mi fa ridere sempre, ragazzi, leggerlo. Per questo mi è scappato il freestyle. Sentiamo chi balla con lo zio Don Cash. Ciao,
1: ciao, ciao, mitico, sono Fabio del Carugate. Carugate. E sono io che li mando tutti alla discoteca. Ciao, bello!
0: Ciao, Brody, si va alla discoteca. La stiamo facendo insieme. Da dove, da quando balli con noi? Al 393-800-3000.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta

0: tua città e anche social.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 730. 31 e comprorodoro.it.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione.

0: 100 MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA Materassi da 50 anni.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Disco Radio. Come direbbe Alvaro Soler, è il momento di allacciare la cintura. Eh sì ragazzi, cintura di sicurezza allacciate, perché si vola indietro nel tempo sugli aghi della musica. I miei 12 anni mi ero un tenero girellone per il mondo con un mazzo di capelli ricci e una bella pancetta dorata, e nel 1994 avevo 12 anni e ballavo, me la ricordo benissimo, i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams. Rhythmic.

0: Medicino, Closure, D.O.D. insieme ad Ailey. Allora, sentiamo dove portate il sound di Scala di Lovers. Chi è con
1: Ciao.
0: Me?
1: Ciao, io sto andando a Ivoli, in provincia di Torino.
0: Ciao, la nostra amica.
2: Ciao, Don. Ciao. Il camion Tauro.
0: Ciao, Ene, benvenuta in famiglia, la nostra figura mitologica, mezzo uomo e mezzo camion.
3: Ciao, Andrea da Caronno.
0: Ciao, Andrea.
3: È un po' che non ci si sente. Quest'anno vacanze al Buzzi di Milano.
0: Ah, non si va in vacanza allora.
3: Ne arriva una bella bimba.
0: Oh, patato.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Non ti faccio gli auguri in anticipo, ma ti dedico alla prossima. Me l'hanno dedicata gli Icona Pop nel 2013. I'm done.

0: Come poter definire epica una canzone dance? Ecco così, Faith, Alan Walker insieme a Deb Max. In casa disco radio con lo zio Don Cash ci sei anche tu. Se stai ballando con noi, fatti sentire al 393-800-3000, come tutti gli amici e le amiche che hai sentito fino adesso.
1: Ciao Don, mi ricordo quando abbiamo invaso la Gallia, sì. Eravamo una vagonata di gente, ma tutti che ballavamo con la musica di disco radio.
0: Lo trovo giusto, anche l'antico romano impero ascoltava disco radio.

0: Disco Radio.
1: E allora buon lunedì donna alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Accolto tra gli applausi nella Basilica di Sant'Ambrogio il feretro di Don Antonio Mazzi, in corso ai funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. Disastro ferroviario di Caluso, la Cassazione annulla 8 anni dal grave incidente nel Canavese che costò la vita a un macchinista e un addetto e causò 23 feriti, processo da rifare per i 2 tecnici condannati. A Cremona non ce l'ha fatta, è morto in ospedale il 19enne che aveva accusato un malore mentre stava raccogliendo pomodori. Bracciante era al lavoro con alcuni colleghi a Stagno Lombardo. A Torino la scomparsa di Caterina Bottari Lattes, presidente della Fondazione Una Vita nel Segno dell'Impegno per la Diffusione della Cultura e dell'Arte. Una vera e propria metropolitana leggera su gomma 100% elettrica, rapida e a 0 emissioni, in servizio da oggi a Bergamo, il primo bus e BRT della Lombardia. Ceuta, al ministro degli esteri spagnolo, attacca l'Italia, sui migranti governo non all'altezza, replica del Viminale, con Meloni crollati gli sbarchi. Le news tornano tra un'ora.
3: Voglia di shopping incontra il 70% di sconto? Nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets. Per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame?
6: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Disco Radio Parma.
1: Sono 4 hit senza alcuna interruzione su Disco Radio con Don Cash. La prima è la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta e rap italiano, senti qua.
8: Apri il mio hotel, Don Cash. Poi Boro Boro, e questa è la mia nuova hit.
1: Già, Boro Boro che richiama con sé Itaca Bro dalla Sicilia e Martin White, il Tacatà.
9: Tu sabes che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: che si trasformerà anche in Ibiza. Si chiamava Na Na Na Na Na di Marco Melandri e Lori Sergi, la chiusura delle 4 senza interruzione. Prima Infinity 2012 di Guru Josh Project, My System di Felicia. E in apertura il mio fratellino Boroboro che si è presentato da solo con i Takabro e Martin White, la nuova versione del Takata. Ma se questa, ragazzi, è il Takata con i Disco Radio Lovers e Don Cash nella family del pranzo che diventa il pomeriggio giovani, chi balla con
1: ciao
0: noi?
1: Ciao donna, sono Abby di Magenta.
0: Da quanto?
1: Io vi ho scoperti nel 1994.
0: 94.
1: Quando ho finito militare, adesso mi trovo zona di Cernusco sul Naviglio, 33 gradi.
0: Olà.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao. Di caldo.
2: Tutto sottotono, tutto aumentato, tutto caro, e manca la fresca.
0: Non
2: e quindi si fa quello che si può con la fresca che si ha.
0: Quindi non niente vacanze quest'anno.
3: Ciao, don.
0: Salve.
3: Davidino, in questo momento da Seregno.
0: Seregno che balla.
3: Fa un caldo pazzesco, ragazzi. C'è Disco Radio sempre con noi.
0: Ci rinfreschiamo con la musica.
4: È arrivato Don, sì? C'era Cialdini, c'era Dante.
5: Ciao. Io sto andando a Rivoli, in provincia di Torino. Ci sono esattamente 35 gradi per strada.
0: Ho capito.
5: E alle mie ferie manca esattamente ancora un mese. Lo vedo molto lungo e
0: moltissimo,
5: distante.
0: Ciao a
5: tutti.
0: Un bacino. Ciao patata. Però ricordate di firmarvi al 393-800-3000. Da dove, da quando ballate con noi e siete già in ferie.
6: Disco Radio.
0: E allora riallacciate la cintura di sicurezza, perché Cristian è stato l'uomo che ha scelto la prossima data. Ci ascolta dal 2003 dalla provincia di Vercelli. Allora benvenuto in famiglia, ormai sono 23 anni che fai parte della nostra family dei Disco Radio Lovers. E dal 2003 insieme a Matteo Abissi e Lumunari abbiamo scelto di volare, di prendere un pezzo firmato Junior Jack. E quindi è Samba, si chiama proprio così, è Samba.

si sono fatte le 17. No, dico cucù perché magari qualcuno di voi non mi conosce, allora mi presento, sono Alessia Roisi, quest'oggi vi ho fatto questa sorpresa, stiamo insieme dalle 16 fino alle 22 ascoltando le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi, adesso però un bel regalo per voi, una bella novità, il nuovo di Swedish House Mafia è lì che lì, Happiness.

Lei l'abbiamo conosciuta nel 2013, se non erro, quella di I Follow River, era Lika Lee, tornata insieme agli Swedish House Mafia con questa novità che si chiama Happiness Is So Sad. Trovate queste e le altre sul sito e sull'app di Disco Radio. Sono Alessio Roisi, stiamo insieme fino alle 22, subito con The Horror.

0: te.
1: E tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 90 con Double D.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
7: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
7: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
7: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
1: Ma lo sapete che ogni sera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare la migliore dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Come questa di Double D che arriva proprio dal 90, Found Love.

Chi Califa con Duro su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che Disco Radio, visto che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in questi giorni, la potete ascoltare in tutto il Nord Italia in DAB, non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci in DAB, oppure meglio ancora, scaricate la nostra app e ascoltateci da lì. E dall'app potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta.

0: con voi nel lunedì pomeriggio di Disco Radio. Ci sono io, Alessio Luisi, subito la nostra redazione con l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio torna l'attualità, in redazione c'è Cinzia Morgante, buon pomeriggio.
2: Mille grazie Alessio, buon pomeriggio, ben ritrovati, applausi, la preghiera del ciao e le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. Sarà lutto cittadino anche domani per i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11, di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a casa Milan. A Cremona non ce l'ha fatta, è morto in ospedale il 19enne di nazionalità romena colpito da malore mentre raccoglieva pomodori. Bracciante era al lavoro con alcuni colleghi a Stagno Lombardo. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. Calcio, sorteggio per i play-off di Conference League. L'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Apoel Tel Aviv e Katowice. Andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Italia, medaglia di bronzo nel team free di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. Le news tornano tra un'ora.

0: Let's go! Da Mediaworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Mediaworld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. Mediaworld.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: È tempo di From Disco to Disco, vuol dire che ne suoniamo quattro senza interruzione. Ripartiamo da John Summit.

era il 1998, l'anno del remix di You're My Heart, You're My Soul dei Modern Talking, che abbiamo scelto per chiudere il nostro Fran Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Oh, ma in mezzo a tutte queste brutte notizie che sentiamo in giro, ne vogliamo dare una bella, è ancora più bella perché arriva da una delle nostre città. Sapete che si parla sempre di denatalità, gli italiani che non fanno più figli, che stiamo invecchiando, e invece c'è una delle nostre città in cui non solo si continua a nascere, ma si cresce, anzi crescono le nascite addirittura del 40% in più rispetto allo scorso anno, e quella città si trova in Piemonte ed è Casale Monferrato. Pensate, nei primi sei mesi di quest'anno all'ospedale Santo Spirito sono stati registrati 139 parti, il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e in una sola giornata, il 21 luglio, ne sono nati 12 di bambini. Ma che segreto nascondono da quelle parti? A quanto pare non una formula magica, ma un modello di assistenza che accompagna le coppie prima, durante e dopo la nascita, un modo per far sentire i futuri genitori sostenuti e sicuri. Certo, se va tutto per il meglio lì, allora ricopiamo quello che fanno a Casale Monferrato e tutto andrà per il meglio. No, non è così, lo dicono gli stessi medici, perché un ospedale efficiente da solo non basta a invertire la crisi demografica. A pesare, lo dicono, dicevamo, gli stessi medici, sono soprattutto le difficoltà economiche, il lavoro precario, la mancanza di servizi per l'infanzia, la crescente difficoltà

0: volontà di conciliare famiglia e professione. E a questo chi ci dovrebbe pensare? La politica. E secondo voi ci sta pensando? Forse, non lo so perché non ho figli, ma i risultati a quanto pare, visto i dati, non si vedono. Solo a Casale Monferrato a quanto pare. Allora, cari amici di Casale, insegnateci come si fa. Non a fare i bambini, o forse sì, magari, raga, magari ce lo siamo dimenticati. Ciao amici di Casale, vi vogliamo bene! Alle 17.48 vi porto in Val d'Aosta, al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi e l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo. Aprite il finestrino della vostra auto e ve ne accorgerete. Di cosa sto parlando? Del cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, che è la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo.
2: Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Qualcuno ha fatto partire il gioco del fotografa. Lunedì pomeriggio con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito tornano Bibi Rexha e Faithless. Questa è New Religion su Disco Radio.

0: Loro sono di Palermo, non a caso si fanno chiamare Tre Nacria. Insieme ad Alexandra Stan, questa era We Are Free. Qualcuno di voi ha inaugurato quel momento che ogni tanto torna qui alla radio, il momento in cui voi fotografate il cruscotto della vostra auto, che segnala la temperatura che in questo momento c'è nella vostra città. Allora, voi mandate un messaggio al 393-800-3000 con il vostro nome e la vostra città e la foto del cruscotto della vostra auto, così vediamo.
1: Ciao Disco Radio,
0: ciao, caro,
1: Massimo Di Biella.
0: Sì, com'è lì?
1: Ho fatto una foto, ve l'ho mandata.
0: Com'è?
1: 42 gradi.
0: 42?
1: Incredibile.
0: Sì. Incredibile.
1: Ma troppo caldo.
0: Troppo caldo. Guarda, adesso non vorrei dire, salutiamo gli amici che ci ascoltano in Liguria. Qualcuno qui, io, ero in Liguria fino a qualche ora fa e c'erano 45 gradi a un certo punto sulla mia macchina. 45. Non. Vabbè. Fatevi avanti, 393-800-3000, la foto del cruscotto della vostra auto, anche perché oggi è giornata da bollino nero, non tanto per il traffico nelle strade, sulle strade, ma proprio per la temperatura. Vabbè, ci sono i meduse, io non dico niente, meglio non commentare. Don Buonagomma!

settimana funziona così: il meglio dell'house deep e funky torna in questo contenitore che dura 60 minuti. Soul Set, la musica ad accompagnarvi in questa prima della settimana, che se volete ovviamente ci potete raccontare al 393 800 3000. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che ci ascoltano direttamente dalla radio, a quelli che lo fanno con la nostra app portandoci anche al mare, perché no?

0: is so sad.
1: L'appuntamento con tutto il meglio dell'house deep e funky torna su Disco Radio come sempre nel nostro soul set. Le abbiamo suonate fino ad arrivare fino a qui. La prima decina di minuti è andata, tra poco ancora soul set.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: This is so sad.
1: Dai ragazzi che ci siamo nell'appuntamento dedicato al soul set, il meglio della musica house, deep e funky torna su Disco Radio come sempre a quest'ora dalle 22 alle 23. Siete con me, sono Valentina Guidi, pronti per la prossima, l'abbiamo già scelta, Give Me a Call Some.

0: D'Souza.
1: Torna il meglio della musica house, deep, funky in questo lunedì che fa partire ufficialmente una nuova settimana insieme. Sono Valentina Guidi all'interno del Disco Radio Party. Ci siamo ad accompagnarvi anche con le prossime mezz'ore.

House deep e funky anche Michiko. This is so sad. Erano Mine, Don't Leave Me Now, Careful, Aquilas Colombianas e poi Michiko, quelle che abbiamo suonato. Ancora tempo per il meglio della musica house deep e funky. Ancora una decina di minuti insieme da condividere come sempre con il meglio dell'house deep e funky nell'appuntamento.